0: Rutas Rumantschas. Radio Grischa. Il Radio da Cheo.
1: Vor 50 Jahren hat Fotografin Ursula Heller mehrere Monate in Brigles verbracht und einen Haufen fotografiert. Entstanden sind dabei hunderte Bilder, die das Leben im Dorf von damals dokumentieren. Ab am Sonntag sind die Fotos in einer Ausstellung zu sehen. Jessica Capretz hat von den Verantwortlichen wissen, wie und warum Ursula Heller damals den Weg auf Brigles gefunden hat.
2: La Fotografin de Turitzle Ursula Heller elle a presentat au 1976 in Permains a Breil. Dort de quella visita ha dau in non deci rehe Dokumentation de Fotografie so del Vich Setz. A dia wa cin ciao con la Gerina che Thomas elle responsabla per les medias de l'exposizion. La fotografa ha raccontau la Gerina de co che era insomma venida a Breil de letz temps.
3: Ie schreke, elle aveva in auc, quel fideva sculpturas, a veniva mince tonne in vacanza si Breil. Aveva lui un periodo in conoscere il fravi si Breil, ad era fece fascinato di sua lavoro. Alla Ursula aveva da letz temps in amici, a letz leva veni fravi. A per cui, a zenels zuri l'auc de della venisse in quelle doia che si vessin già venisse Breil, ad imprender cui. Ad ella, a lui in quei temps che era si Breil, in per moins alla strada leo, a ella l'uvrau in un hotel. Ella giubreggiava, in suo tempo libero, fotografava la Skodic, la popolazione di Breil.
2: L'Ursula Heller ella è immigrata a Canada, e per la vernissage questa domenica torna la fotografa da 77 anni Buspai a Breil.
3: Ciò che è speciale della nostra vernissage è che noi vogliamo motivare la fotografa di venire in Svizzera, e naturalmente non è meglio venire alla nostra vernissage, si Breil. Ella viene ad essere leo, ad ella viene su enter e a una sta in tocca due anni, si Breil, ad ella fece motivata ed fotografare una gada Breil scoia ios, nus venin lo vese, il risultato.
2: L'exposizione è faccia per una scadina principalmente per quelli di Breil, ma è il contorno scola girina de Clara.
3: Ma ne si è per tutto quelli che hanno bo indigenz, per quelli che hanno case di vacanze, che a vese ne scoia qui e si sviluppava di voi sonst. Io si dire è interessante per tutta l'era della sua selva e del grigione dove veniamo a ed è forse fa la comprensione con gli agenti che sviluppa il Staus Leo e si mette anche in funzione interessante per i vizi che sono turistici dove si quel gran passo che Breuil ha fatto che corrisponde forse a loro vizi
2: Pia domenica vien entscheiva l'exposizione de fotografie Breuil avanti un cantons
0: Las Minutas Romances.